0: 90s to now. Είσαι στον Kiss 92,9. Kiss.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.